funi solo. Zafile zamkati solo. Ay, beng plume na izolo. Engjela ngeyindaba zayizolo. Ay, engape funi solo. Zafile zamkati solo.